0: Oui. Si dali e mauro o mauro luka e fia. Lusu tas. Luas. Luka e fia.
1: Dali e mauro.